cara. Io a che fonte verrò? Tu che fonte sarai? Che fonte sei? Che fonte sei stata? Salata. Lacrime.

distancia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

modellatura della polvere si volta verso lo specchio, scompare in un solo gesto.

sagome intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.